0: Čeka Ljubi. E, Siniša.
1: Todore, mi mu pis. E, si se more Todore.
0: Allo, tutto padi. Po' sta cronia, bre, Cagliopi.
1: A sta cronia, te la dica che sta cronia, che cronia da Milame.
0: Ma po', e si venisse una padre medici in Americhì.
1: Cirepse che girisse.
0: Ah, Cirepse.
1: O Neros?
0: Iosmo.
1: Questo è l'ene qui somo?
2: Leonida.
1: Leonida? Na zisi Leonida, una secchiere di Manula.
0: Bene, chi Manula o Leonida? Ute che gnorisse Manula. E non mi non ite non ti cassame.
1: O se Cirepse che si, eh?
0: A mia zo io l'occhi, bre, Cagliopi. Zo io l'occhi. Ti masse tote ta paglia, o tan suca na cantades che metti niga io del forse.
1: Asse, natoli.
0: Carile!
1: O Todor!
0: Che sono?
1: O Todor sa di una lì?
0: Prefondere! Esiste! E pure se non li sono mai messo che tanto...